ho scovato la traccia. La cittadina versi fare sospetto, dico

0: del signor Geronimo, che fanatico gli orse dimostrato d'imparentarsi con un titolato.
1: E così?
0: Sarà sposa del conte Robinson, mio protettore, tua sorella maggiore con 100.000 scudi. Ora io d'entrambi avendo

0: Ecco che qui sen vien. Bisogna intanto ch'io mi avvezzi a parlare in tuon sonoro per farmi intender bene. Di sordita patisce sai sovente, ma dice di sentire, san che non sente.
1: Non dovete sbagliar gente ignorante. Che cosa è questo lei, signor Geronimo? In Italia il mercante che anda in contanti ha un titolo di illustrissimo.

0: Ecco una lettera del conte Robinson che per espresso, inclusa in una mia, venuta adesso.
1: Sì, son venuto adesso. E questa lettera di chi è? Chi la manda?
0: Il conte Robinson.
1: Il conte Robinson, sì, sì, ho capito. La leggo volentieri. Comincia bene. Oh, oh, seguito meglio. La voglio sposare. Gioia mi balza il cuore in

0: No, venite che io v'abbracci, è vostro merito la buona riuscita, io vi sono obbligato della vita.
1: Questo mi dà conforto.
0: Fra poco il conte Genero sarà qui a sottoscrivere il contratto. Elisetta e contessa, il tutto è fatto. Bene, andate dunque a stare in attenzione per l'arrivo del conte ed ordinate tutto quel che vi par che vada bene per poterlo trattare come conviene. Orsù, più non si tardi a darsi lieta nuova alla

Per lei conclusa età, conclusa, sì, sì, signora contessina, sì, sì.

Sorella mia, che dite? Che dici tu, Lisietta? Con quella bocca stretta, per cosa stai tu là? Per cosa? Per cosa? Per cosa stai tu là? Che dici? Che dici? Via, via, che perdi ancora, tuo padre ha già pensato. Un altro titolato, sua sposa ti farà. E stai col ciglio basso, non muovi ancor la bocca, che sciocca in me, che sciocca.

felicità. La festa si prepari, la festa si prepari, godete tutti quanti di mia felicità. Che saltino denari, che saltino denari, godete tutti quanti di mia felicità.

0: prima che venga il conte, io voglio rallegrarti. Vuol da tutte le parti oggi felicitarmi la mia sorte. Senti, ma ridi prima e ridi forte.
1: Non vorrei se io ridessi, che è una cosa sforzata e senza gusto.
0: Sicuro ci avrai gusto, sposa d'un cavaliere, tu sarai. Ora mi venne la proposizione, e in oggi s'ha da far la conclusione. Ridi, ridi, ragazzo.

0: certo sarete stanco, io ve lo credo, conte genero amato. Ehi, da sedere! No, no, non dico questo, non vo' seder. Son fresco e son robusto, il correr per le poste a me non nuoce.
1: Convien che alzate un poco più la voce.
0: Con vostra permissione vado appresso la sposa per farle un conveniente complimento. Oh, servitevi pure, e questo conte mio ci va de iure. Ed io che so che in tali incontri padre importuno diventa, me ne andrò con Paolino a far qualche altra cosa. La sorella e la zia stian con la sposa. Permettetemi dunque, cara

0: sbaglio.
1: Sicuramente. Di là, convien che vi vadate. Di qua, di qua.
0: Signora mia, scusate, e voi dunque?

0: Diamine, voi la sposa?
1: Io, sì signor, ma son quella, e vi par forse che io...
0: No, ma scusatemi, voi dunque cercate...

conto Benetti ha fatto il suo ingresso nella grande casa via del Pozzo 53 e sale le scale che vanno alla pensione qui dotti lassù al primo piano sale ridendo felice col cuore in tumulto quasi salisse le scale che portano al cielo.

Sull'altra ci sono due finestre illuminate e avanti e indietro passano agitate due ombre, Mariuccia, Raimondo.

0: Mariuccia!
1: Raimondo!
0: Cosa c'è? Dimmi!
1: Parla su di...
0: Io...
1: Io?
0: Io niente, dicevo...
1: Oh, mi sembrava...
0: Ho una gran sete.
1: Andiamo! È finita!
0: Buonanotte!
1: Buonanotte!
2: È tardi. Nel cortile via del Pozzo 53. Tu, tranquillo.

0: tanto male partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che bella donna.
1: Rotante per mia fe, vi sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, oh, buona gente. C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore, e la sposa son io.
0: Me ne consolo. Lo sposo?
3: Io per servirla.
0: Oh, bravo, per servirmi. Questo è vero parlar da galantuomo. Basta che sia marito.
2: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io, vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome?
2: Zerlina.
0: E il tuo?
3: Masetto.
0: Oh, caro il mio masetto, cara la mia Zerlina, esibisco la mia protezione. Leporello, cosa fai di birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini, prosciutti. Cerca di divertir tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto. Hai capito?
1: Ho capito. Andiamo, signore.
0: Cosa c'è?
3: La Zerlina senza me non può star.
1: Il vostro luogo vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la Zerlina è in mano d'un cavalier. Va pur, fra poco ella me coverrà.
2: Va, non temere, e nelle mani son io d'un cavaliere.
4: E per questo?
2: E per questo non c'è da dubitar.
0: E Dio cospetto.
1: Ora, finiam le dispute.
0: Se subito senza altro replicar non te ne vai, masetto, guarda ben, ti pentirai.
5: Ho capito, signor sì, signor sì, chino il capo e me ne vo, già che piace.

piconaccia, malandrina, o signor la mia ruina, o signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Piconaccia, malandrina, o signor la mia ruina, o signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa buona.

0: loro, li vedrete tornar carchi d'alloro, ma son fani e piuttosto che fare i pianti perdere il tempo, pensate
1: opéra sur France Musique.

0: lei raffrena il suo furore, non può battermi, non può battermi, non può battermi, non può battermi.
1: Perché?
0: La coscienza non consiglia che una povera famiglia resti a piangere per me,

Movimenti leggeri di testa, leggeri di testa. Non andate girando qua e là, e qua e là, e qua e là. Poco dura dei matti la festa, dei matti la festa. Ma per me è cominciato, rara, cominciato, rara.

0: Manco male partita.
1: Oh, guarda, guarda.
0: Che bella gioventù, che belle donne.
2: Ma tanta per mia fe vi sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a ballare. Oh, buona gente.
1: Sì, qualche sposalizio.
3: Sì, signore, e la sposa son io.
0: Me ne consolo. Lo sposo?
4: Io, per servirla.
0: Oh, bravo, per servirmi. Questo è vero parlare da galantuomo.

0: E il tuo masetto, oh caro il mio masetto, cara la mia perlina, besimisco la mia protezione. Leporello, cosa fai di birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Resto vago un gostore, nel mio palazzo conducili sul patto. Ordina cabbiano cioccolata, caffè, vini, prosciutti. Cerca di divertir tutti, mostro loro il giardino, la galleria. Le camere. E in effetto pagheresti contento il mio masetto.
1: Hai capito? Oh, ho capito. Andiamo.
0: Signore.

0: vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
1: La serenina è in mano un cavaliere, va pur tra poco l'amico per

0: Signorsi, signorsi, fino il capo è meto, già che piaccia a voi così, altre repliche non so. Cavalier voi siete già, dubitar non posso a fe, me lo dice la bontà, che volete aver per me, aver per me, aver per me.
1: Riconaccia! Alandrina, vostro
0: signor la mia rovina, vostro signor la mia rovina. Venga, venga,
1: resta, resta,
0: è una cosa molto onesta. Fa già il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te.
1: Riconaccia, Alandrina, vostro signor
0: la mia rovina, vostro signor la mia rovina. Venga, venga,
1: resta, resta,
0: è una cosa molto onesta. Fa già il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te, fa già il nostro cavaliere, cavaliere ancora te.

0: Fin si è liberati, Zerlinetta gentil da quel scioccone, che ne dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onest uomo, un nobile cavalier, quale io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un piffo al cacciavil sia strapazzato?

impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù non perdi un tempo, in quest'istante io vi voglio sposare.

0: Perché mi chiedi? Perfila! Il patto sopportare dovrei in una mano intenere.
1: Ma non cuoce cadere! Io non merito da te tal trattamento!
0: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dire e le mie nozze, porre in fronte a un villano d'onore questa marca d'infamia! Ah, se non fosse lo scandalo, vorrei...

0: candil nel gabinetto, presto! Che corda è quella?
1: La patente!
0: Che sollecita gente!
1: Porta Basilio!

0: essere sì bella.
1: Signame ragazzate, or quelle maniche oltre il gomito rialza, onde più agiatamente l'abito gli si adatti.
0: Ecco,
1: più indietro, così. Che nastro è quello?
0: È quello che svinvolommi.
1: E questo sangue?
0: Quel sangue?
1: Io non so come, poco prima sdrucciolando in un sasso, la pelle mi graffia e la pea col nastro e mi fascia.
0: Mostrate, non c'è mai. Cospetto, hai il braccio più candido del mio, qualche ragazza.
1: E sigo a far la pazza, fammi un mio gabinetto e prendi un poco d'inchiesa e t'affetto, che solo scrigno. In quanto al nostro, in ver per il cogliore, mi spiacea di privarmene.
0: Tenete, ed è legale il braccio.
1: Un altro nastro prendi insieme col mio vestito.
0: Oh, più presto, avrei quello guarito.
1: Perché? Questo è migliore.
0: Allor che un nastro lego la chioma per tocco la pelle.
1: Forestiero e buon per le ferite,

0: picchia alla mia porta.
1: E che chiusa?
0: Il mio sposo, addio, son morta. Voi qui senza mantello, in questo stato, un ricevuto foglio alla sua gran gelosia.
1: Cosa indugiate?
0: Son sola,

0: Non fu mai vostra usanza rinchiudervi in stanza.
1: E fermo io stava qui mettendo.
0: Io mettendo.
1: Certe robe erano con la Susanna che in tua camera è andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Il foglio che Figurelli scrisse.
0: Cos'è questo strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Conviene che abbiate gran pensiero.

0: Questa è la sua stanza.
1: È la sua stanza? O qui? Ma venite!
0: Susanna, e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera!
0: Io non so nulla, ma turbata!

0: Beh, voi non aprite.
1: E perché deggio le mie cani riaprire?
0: Ebbene, lasciate, l'apriremo senza chiavi. Ehi, gente!
1: Come? Porresti al repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun della stragente andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, ancor le porti io prima.

0: giorno, non credia che tornaste avanti giorno.
1: Ma ve l'avevo detto!
2: Ma cospetto, cospetto, similissime sono, affatto, affatto. Quella è l'original, questo è il ritratto. Hai fatto tutto!
0: Tutto! Perché quel ceffo brutto? Voi mi fate così!
2: Perché? Per

0: Signore, perdonate se è una combinazione.
1: Ma che dice, si figuri, mio padrone.
2: Non senza perché venute qua, la sposa figlia mia tra voi sarà.
1: Ehi, presto, Cenerentola, porta la sedia nobile.
0: No, no, pochi minuti, altra carrozza pronta.

Questo è un nodo a filupato, questo è un gruppo rintrecciato, questo è un quadro, questo è un gruppo.

giusto ciel ti ringrazio, i voti miei non han più che sperar, l'orgoglio è oppresso, sarà felice il caro alunno.